0: Cosa vedi una nostra stessa?
1: Prego.
0: 12-3, are we clear from that spot? Okay, 12-3, thank you.